0: Non c'è quell'altro che fa tutto il qualcuno. Tabacco? Cartine?
1: Questo è...